0: brand new. Comebacks, reissues. That Superfly album der Woche. Artist
1: Leo Midea.
0: Album title
1: Noticias de Puglia.
0: That Superfly album der Woche. We love music.
2: Ruota panoramica. Intrattenimento costituito da una grande ruota verticale, sulla quale viaggiano delle cabine offrendo una vista panoramica dal mare.